una foresta di antenne. Rai 1, 2, 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, Italia 2, Italia 7, la 5, la 7, MTV, Rai Notizie 24, la storia, Rai 4, Rai Sport Plus, Rai Good Point, Iris, Class News, Sport, Italia 24, Sat 2000, Curo, Pedro, Pacchi, la TV, Sec TV, Super TV, Media 7, Extra 4, Yulcat, Little, TG, Com. The man who screwed a whole country. Ich stehe auf dem Dach.